a Grecia. Arrivai a sti nave e a bord e nonne nostre. Fravaga e bord.